Ekalesa. Ekalema. Ekaleni bubu obitetin lamfani. Lati magbo wala leoni. Kasun layo ale ojo Monday. Tuni ma tundun yato. Kini ntofa. At the north. Kini to le koko bi ekuro. Kini kan to yi doin doin bi osan irin. Ti a tin gbianju lati fo bi ojo meji meta seyin. Jeje mo pe eni gangan la ma fo. Eyin timi kaakiri agba nlaye. Eyin timi lorilede wa Nigeria. Eyin temi ni ilu Ilorin. E sumo idi ero radio yin o. Ka sun layo ale ojo Monday re. Kiki eye oloburo ko jo teyekeye.